di questo amore. Oggi mi ha detto, con te è finita, ed ora io odio la vita. Tu mi ispiri dentro l'amore, volevo dare a te tutto il mio calore, tenerezza, passione.